tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchie fanciulle, di qua la parrucca, questa la barba, qua la sanguigna, presti biglietto, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, e mi vogliono, qua la parrucca, questa la barba, presti biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro. Son quoi? Figaro. Son quoi? Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Molto fortissime, sono come il polvere, sono attacco. La velocità, la velocità, la velocità, la velocità, la velocità. Ambo Figaro, bravo bravissimo, ambo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna mancherà. Ambo Figaro, bravo bravissimo, ambo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna.